0: 滚！快滚！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快 可心，俺和你这些叔叔大伯们都商量好了，要钱有钱，要出力俺们就出力。
1: 养兵千日，用兵一时。爹，你放心，俺跟他马子拼了，俺一定能保住咱天津庙村。
2: 可心，可心，
0: 村里的汉子们都听见好了，就听你的命令了。
2: 可心，
0: 抗击土匪，你是总统帅，你说怎么干，俺们就怎么干。
3: 跟他娘的马子拼了，守住咱们天津庙村！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！保护天津！ 没子里的人让他跟你们说，你们扯胡吧。
0: 兄弟们，能就这么回去吗？
1: 不能，
2: 不能，
4: 不能！
0: 这么回去，咱这脸皮子就让天牛庙的人给他娘的扯没了。跟底下的兄弟们说，给俺散开了躲，散的面越大越好，让他们不知道咱来了多少人。
5: 是，
0: 猛子，
6: 在，
0: 带俩兄弟到隔壁村给俺抓几个秧子，记住，一定是跟天牛庙有亲近关系的。
7: 让这小杨干啥？
0: 这土围子就怕刨墙根儿，咱派人去刨。来，好，花去。